Se ne scordo nel vacío. E quando il tuo mi ha pegato, arrivo se lì, trovavo sale.